0: Karima Show.
1: Karima te! O ma pensa che io con la Karima?
0: Karima Show.
2: Karima Show.
0: Ma Karima.